gioia brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piandrai farfallone amoroso, notte e giorno intorno girando.

avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante. Non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle torbande riposo, narcisetto doncino d'amor. Delle belle torbande riposo, narcisetto doncino d'amor.

0: calcio. Oh, chama a mamma, sì.
1: Dillo. Dillo, Pidu. Dillo, Pidu. Pidu, Pidu, Pidu,
2: Pidu. Un milione all'ora.
1: Da, oh, sì. Pidu.
2: E poi, mamma.